Che cosa buona. E adesso pensare in paesaggio. Va mal no, né? Brasilianische Rhythmen. Am Dienstags Abend ab 8 Uhr die Onda Tropical Formula Nova Bossa.